scrive da su, sinud se accorto po' cruno di scià, a gente che tu attenzione furtini, ma non è come tutto sta male lì, di allora ui, oh, leva da là, stanotte giù un muto senza male pan, con costi magnate che da fatta ma, tenga televisione 36 canali, si parla tutti insieme soltanto a capire, ma quando